0: ai go le tswa le ne bo le di doctor wa ra ba go nonne ai ke mo go tla papa
1: the tip base.